0: This is Steam Pal.
1: Alza la musica e abbassa i pensieri. Vivi questa grande emozione su Radio Sole Luna.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Mi arrampicavo sopra il pianoforte, poi insieme al cane mio un concerto a quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai, la portavo

fanno c'è un topolino, mentre i bambini fanno c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò,

alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza e una follia.

a lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immagino. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando tutti gli anni insieme. Ha già i capelli bianchi e non lo sa. Dice sempre

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

Ti proteggerò dalle paure, dalle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via.

0: avrò cura di te.
1: Brava, bravissima.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

Radio Sole Luna. Il ritmo della musica. Il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna. Ritmo ed emozioni in musica.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. Faccio ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai.

0: You realize that when you lose them, never let them escape, cause the time is flying in a one-way direction. In a one-way direction.
1: State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

principe del Moro arrossano il cimiero di identico color. Ma più che del corpo le ferite da Carlo son sentite le bramosie

Astità la cintura, ahimè grave, in battaglia può correre il rischio di perderla chi ha, ave. Così si lamenta il re cristiano, s'inchina intorno il grano, gli son corona i fiori. Lo specchio di Chiara Fontanella riflette fiero in sella dei mori il vincitore.

inspiegabile visione il simbolo d'amore. Nel folto di lunghe trecce bionde il seno si confonde ignudo in pieno sol. Mai non fu vista cosa più bella, mai io non colsi si fatta.

Già ad altri egaudio quel che cercate, ad altra più facile fonte la sete calmate. Sorpreso da un dire si deciso, sentendosi deriso, re Carlo s'arrestò. Ma più dell'onor poté il digiuno, fremente l'elmo bruno, il sì.

Cavaliere egli era assai valente, ed anche in quel frangente d'onor si ricoprì. E giunto alla fin della tenzone, incerto sull'arcione tentò di risalir. Veloce lo arpiona la pulzella, repente una parcella presenta al suo signor. Beh, proprio perché voi siete il sire, fan 5.000 lire e un prezzo di favore.

dire. Ciò detto, agì da gran cialtrone, con balzo da leone, in sella si lanciò. Frustando il cavallo come un ciuco, fra i glicini e il sambuco, il re si dileguò.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

0: Son of Ecuador. Cambi miglia da caranghi. Causanchi. Kaumi causaita mi ricongi. Kaumi causaita karangi.
1: Ci manda.

giro proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col gruppo! Bravo microfono! Esatto, adesso voi due!

0: Thank you very much, ladies and gentlemen. What do you think about singing all together? Capisci? Let's sing all together now. Okay. You all know this song. Imagine we spread our wings and let's fly.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.
6: Ragazzi, non vedete che palla!

tu vivi, cammini, lavori, guardi, parti, canti, e poi viene qualcuno e ti lega le mani e i piedi e ti chiude la bocca e ti chiude gli occhi.

0: chi è? Chi è? Chi sei?
1: Sono io.
0: Sei tu. Fatti riconoscere.
1: Tu nel tuo letto caldo, io per la strada al freddo, ma non è questo che mi fa triste.
0: Qui fuori dai tuoi sogni,

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te.

tutto sommato è sempre meglio esserci con la testa o solo con l'ipotesi. C'è poco spazio tra la vita e il sogno, accendi un cero che l'amore muore, perché ci sono troppi detti inutili in questi bar che fanno la politica, ci sono esempi sempre meno utili.

My Friends, ciao a tutti. Ciao Micione, ciao Dina. Ciao DJ Giuseppe. Ciao DJ Bello. Ciro. Felix Azzurra.

a tutti, bellissima dire. Dat, bravo come sempre. E per primo io saluto i miei titolari Shakira e Micione, Melody, Dart, Hulk, DJ Giuseppe CC, DJ Bello, Perlita, Kaka, Jessie.

0: il Pirlotto Whisky Cirabecchino Paola Felix Alice. La notte comincia a Tech Club.
1: Fuori che battono più forte di ogni perché. Uno, due, ti porto dove non.
0: Saluto Fenice, saluto Kevin, ciao Kevin, saluto Imma, saluto Azzurra, El Kadar, saluto tutte le persone che mi ascoltano dall'esterno, a tutti i gruppi associati a Radio Sole Luna, grazie della buona diretta, vi dico buona musica.

Adesso arriva Eros Ramazzotti. Più bella cosa non c'è. Più bella cosa per Shakira e Micione.

arriva Alessandro Fiorello, Lello Cantone, Moro Petto.

Saluto Andrea, ciao Andrea! Arriva Sal Da Vinci per sempre, tutta per voi! Anna, adesso lo scarico!

Anna mi ha chiesto questa song, arriva Destiny, tutta per te, da parte mia, con un kiss.

la dedica a Maria e a mia figlia Anna. Ciro Becchino, giù le mani.

0: Questa la dedico a te, Maria, che ti piace. Franco Stacola, foglia di bambù, tutta per te. Alle 20 prenderà console DJ Giuseppe CT.
1: Qual è stata quella cosa che mi ha fatto innamorare?

saluto i miei titolari Shakira e Micione, saluto Dina, Melody, Dax, Hulk, DJ Giuseppe CT che prenderà console, DJ Bello, Andrea, Kata, Jesse. Saluto Point, Samuel, Pirlotto, Whisky, Ciro Becchino, Paola, Felice, Alice, Claudio. Saluto Franci, Tecrov, Fenice, Google King, ciao Anna. Saluto Ratual, Azzurra, Daniela, Google P. E saluto Elka. Saluto tutti i gruppi associati a Radio Sole Luna. Saluto tutti i gruppi associati. Saluto tutti voi che mi avete ascoltato dall'esterno. Saluto Maria, grazie Maria di avermi ascoltato. Io vi ricordo che adesso ci sarà Giuseppe CT.

Noi ci sentiamo quando ritorno. Io vi auguro buona settimana a tutti. Io devo lavorare una settimana, poi domenica si vola in ferie. Grazie Shark e Micione, grazie di tutto. Quando tornerò riprenderò. Ciao belli, buona serata da DJ Babbi.

esclusive frequenze di questa meravigliosa Radio One. Radio One sta per salire un console direttamente da Catania, il mitico Giuseppe Di

Rieccoci qua, buonasera a tutti voi qui su questa bellissima chattina di Radio Sole Luna da DJ Giuseppe. Un grazie va alla nostra bravissima DJ Baby per il passaggio della console, brava come sempre. Un grazie va ai nostri titolari Shaki e Micione, un grazie va soprattutto a voi che siete qui su questa bellissima chattina, che ci ascoltate tutte le sere. Un grazie per la vostra buona diretta, DJ Giuseppe vi auguro a voi tutti un buon ascolto.

E dopo averci ascoltato questa bellissima sigla con la danza del sole, noi passiamo con il primo brano per questa sera, con gli bravissimi Opus. Ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song Live in Life. Diamo la buona serata e benvenuti in cettina a Bobe da DJ Giuseppe, che ti augura un buon ascolto e un grazie per la tua buona diretta.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song degli Opus, noi passiamo con il prossimo brano. Con il bravissimo Roberto Soffici ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song Io ti voglio tanto bene.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song di Roberto Soffici, noi passiamo con il prossimo brano con la bravissima Cyndi Lauper. Ci andiamo ad ascoltare la sua Girls Just Want to Have Fun.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song della mitica Cyndi Lauper, noi passiamo con un'altra bellissima song con Patti Bravo. Ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song, La Bambola.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song di Patti Bravo, noi passiamo con un altro bellissimo brano con i Supertramp, ci andiamo ad ascoltare la loro The Logical Sound.

dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Supertramp, noi passiamo con il prossimo brano con Aaron Neswill, ci andiamo ad ascoltare la sua Sexual Healing.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Aaron Neswill, noi passiamo con il prossimo brano, con gli ABBA, ci andiamo ad ascoltare la loro Fernando.

Dopo aver ascoltato anche questa bellissima song degli ABBA, noi passiamo con il prossimo brano con Adriano Celentano. Ci andiamo ad ascoltare la sua Diana.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Adriano Celentano, noi passiamo con il prossimo brano con Barbara Streisand, ci andiamo ad ascoltare la sua Woman in Love.

E dopo aver ascoltato anche questa bellissima song di Barbara Streisand, noi passiamo con il prossimo brano. Con Gianni Bella ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song Non si può morire dentro.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Gianni Bella, noi passiamo con il prossimo brano con Ila Bionda, che si fanno ascoltare On For You, On For Me.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei fratelli La Bionda, noi passiamo con il prossimo brano con Fabio Concato, ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song Fiore di Maggio.

Diamo la buona serata e benvenuti Cettina Marica da DJ Giuseppe, che ti augura un buon ascolto e un grazie per la tua buona diretta.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Fabio Concato, noi passiamo con un'altra bellissima song dei Bone M, ci andiamo ad ascoltare la loro No Woman No Cry.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song dei Bonhomme, noi passiamo con un'altra bellissima song con Glory e Stefan. Ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song, Hoy Voy Averte de Nuevo.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Gloria Estefan, noi passiamo con un'altra bellissima song con il mitico Gigi Dag. Ci andiamo ad ascoltare la sua L'amour toujours.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song del mitico Gigi Doug, passiamo con la mia ultima song per questa sera con il bravissimo Gianni Togni. Ci andiamo ad ascoltare la sua Giulia.

DJ Giuseppe. Saluta e ringrazia tutti gli ascoltatori e vi dà appuntamento alla prossima diretta.

Ed eccoci arrivati alla fine della mia diretta. DJ Giuseppe passerà alla console al nostro bravissimo titolare DJ Micione. Ci terrà lui compagnia con la sua bellissima diretta. A me non resta altro che ringraziare a voi tutti qui su questa bellissima chattina per la vostra buona diretta. E che dire, a risentirci alla prossima diretta e un grazie sempre a voi tutti.

1, 2, 3, prova, provolone! Devo fare i complimenti al nostro Giuseppe CT, sempre disponibile, bravo. E poi al nostro Daras, il DJ della fine settimana. E la nostra baby, bravi ragazzi.

Grazie a tutti per la buona diretta, ragazzi. Alla console c'è Micione, naturalmente. Seguirà chi? Bello? Abbiamo cominciato alla grande con Forever Young.

alla regia nostro mitico Black Vai Black, saluta gli amici. Basta, basta Black, basta.

tanta bella musica stasera con Miccio. Giuseppe va a mangiare l'anguria, o di altre 50 volte stanotte a fare la pipì papà.

sempre giovani. Forever young, magari. Diamo la buonasera a Ghetto. Ciao Ghetto. Ma io non ho salutato nessuno ancora. Elena Azzurra, Rottweiler, Marika Crow, Felix Becchino, Whisky Pirlotto Samuel Fenice. Abbiamo a centro campo, abbiamo Whisky Pirlotto Samuel Fenice, i Jesse all'attacco, Cata Andrea, Rita DJ, Bello Bello, Giuseppe, Bobe Hulk e il Cadaras, quanti attaccanti. Melody, Sciacchi, Vicione, Claudio, dimenticato qualcuno, se bloccate la chat, annaggia Ucciuccio. E Alize, Alize, entrate un attimo, che quanto dura? 3 secondi. Vieni a controllare se siamo morti, eh? Andrea Incoglietto, Andrea che è? Incoglietto.

0: che significa tre? Fa la traduzione, incogliito. Ah, ingognito, pensavo volevi dire ingognito.
1: NB Radio.
0: Passiamo a fianco, ragazzi, prossimo brano. Loro sono gli Alpha Blondy con I Wish You Were Here. Cosa significa lo so nemmeno io.

Grande amica del nostro Michele Hulk, quella là che fa...

0: arriva un brano di Adriano Celentano Live. Pensate un po', con Piero Pelù, ascoltiamolo.
1: No, no, no, no, no. No, non è così,
0: Questa è bella, Non è... Piero Pelù, Adriano Celentano con Svalutation.
1: Come? No, cioè... Sì, no, non ho capito.
2: Grazie.
1: Sì. Faglio fare a Massimo.

per tutti voi. Canta, comincia Pelù, eh? Ehi!

0: Come al solito hanno dimenticato le parole, Adriano. Ah, oh, mannaggia Adriano.
1: Quando pensi a te,
0: pensa.

E oggi ho comprato il gelato, quello artigianale, che costa una botta, raga, con la speranza che veniamo qua al culo dei miei ragazzi a mangiarli insieme. È venuto nessuno, ragazzi, sono stato costretto a mangiare tutto il gelato, mi sono rimasto un altro paio di coni da mangiare. Vabbè, dopo, dai, sono stato proprio sfortunato.

dopo c'è una bella canzone per Shaki. Da per arrivare pochi secondi. Visto, fatto presto, Love Me Tonight, amami stanotte, Tom Jones per te, Shaki. Mua.

0: ascoltiamoci sta bella ragazzina, si chiama Melody. Oggi è una bella signorina. Melody è il baile del gorilla.
1: Ooh, ooh, ooh.

che aggiungia la cuecca. Povero Daras, peccato, poverino. Cappellino di Pinocchio.

che gira troppo veloce. Dai, 3, 2, 1, tutto ok. You can win if you want. Modern Talking. Stile Italo Disco, si balla.

0: mettiamola. Buonasera, freestyle, ero caduto, giusto? So cosa ho combinato. Mi sentite ragazzi? Ci siamo?
1: It needs time.
0: Country cover Scorpion, Still Loving You.

niente, era sparito il virgol. Can bring back your love someday, I will... Va bene, dai, per tutti voi scorpioni, preferite gli scorpions oppure i gamberons? Oppure ci... abbiamo anche Los Calamaros. Baby,

bravo Giuseppe, veramente ha bisogno. Capisco i lavoratori, non vedono l'ora che arriva o luglio o agosto per le ferie. Ah, io contavo i giorni, mancano ancora 323 giorni

0: Sentilo, sentilo. Ah, sono spettacolo, eh.
1: Vado.
2: Questa è la storia di uno di noi. Anche lui nato.
0: Il ragazzo della Via Gluck.
2: In una casa fuori,
3: fuori città, gente tranquilla che lavorava.
2: Là dove c'era l'erba ora c'è.
4: Troppo veloce.
2: Hai detto di farla così.
0: Ah, sto forti, dai.
2: Là dove c'era l'erba ora c'è.
5: No, perché?

0: respiro.
1: Eros Ramazzotti, Adriano Celentano, il ragazzo della via Gluck, la canto pure io, non ve la canto ragazzi perché mi dovete pagare.

pensate un po', questa qua Enya ha messo più soldi lei da parte di Giuseppe e Andrea messi insieme, è diventata straricca. Pensate un po' che vive in un castello.

Ricordi quella volta? Remember the time. Michael Jackson. E niente, per l'Ita non riesce a fare login.

Sì, non mangiano il pesce però mica, mangiano solo la carne, davvero, Al limite mangerai una pecora intera, che ne so, un manzo. Dopo sciacchi per micio.

Ciao. Do you remember the time? Caltanissetta, sta che sta il mare a Caltanissetta, Giuseppe, che l'hanno messo mo'?

tagliamo, dai, questa non finisce più, anzi è finita, dai, arriva Shaki per Micio. Per te ci sarò, grazie, un bacione, il volo, Shaki per Micio. Mwah, mwah, mwah.

0: Gesse, è un marito di Gesse siciliano, fo. Mica te conviene, capisti,
1: Che il mondo ti cambia.
0: Sinai, capisti, Sinai. Mezzica, volca, mezzica, siciliano, fo.

non mandare più messaggi sopra Facebook. Sai che per Migio, per te ci sarò sempre il volo. Sbaracchio i cosci.

niente, è partito. Vabbè, era quasi finito, dai, mancavano 10 secondi. Per tutti voi Elvis Presley con bella versione di Oh Sole Mio.

Ha sentito, boh, vecchia te magni là, ha sentito, Michè, brodo di pollo, perché ha scritto stufato di gallo, mi sa che brodo di gallina vecchia.

poi dicono che copiamo, di manicomio ce n'è già una sola, in SAT noi non copiamo, Mañana, fútbol, España y Portugal. Fuerza España, fuerza Portugal.

ragazzi hanno preso a pietre per aver sbagliato il nome al botto, ma se mettiamo pure che siamo nel manicomio pure qui, mamma mia!

Dopo poi, Notte Natalizia, che c'è una canzone del più grande cantante di tutti i tempi.

La pannocchia la mangiano in Sicilia, specialmente in Campania, ma sapete che io non l'ho mai mangiata? Boh, è buona? Ma sarebbe il popcorn sta pannocchia?

Eccolo qua, il più grande cantante di tutti i tempi è arrivato. Lui si chiama? Non mi ricordo, meglio che non lo dico. Tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce.

0: compagna da me e fa la vita meno amara.
1: No, so io, dottò.
0: E quando il sole scende in cuore.
1: E mica lui sa cantare come me, dai.

Ah, si è fatto tardi già, devo salutare tutti. Prima Michele è andato, ancora no, mi sente, ciao Michele. E poi è sparita la chat. Come faccio? Mannaggia Tuccio. Allora, vediamo un po'.

Elena Azzurra, Rottweiler, Dr. VJ Steck, Marika Crow, Felix Paola, Becchino, Whisky e Pirlotto. Vediamo se sale. Poi abbiamo Samuel, Fenice, Jessy, Katta, Andrea, Rita, Perlita, Bello, Giuseppe, Bobe, Elka, Daras, Melody, Dina, Sciacchi, Claudio, Alizè e Micione. Un abbraccione a tutti ragazzi, è fatto tardi, rimanete qui e diamo la buona diretta al nostro bravo DJ Bello Bello. Quindi grazie ancora e vai, buona diretta, Bello!

E buonasera, buonasera, buonasera a tutti qui, dice bello bello, sempre su Radio Soleone, la prima di web, batte, batte fuori, ragazzi, tranquilli, tranquilli, non mi era addormentato, sa aprire la pagina, che non si apriva la pagina, tranquilli, tranquilli, sempre su Radio Soleone, ecco, dice bello bello, tutto lo staff di Radio Soleone, e grazie a tutti i DJ che mi hanno preceduto prima di me, sempre su Radio Soleone, la prima di web, batte, batte fuori. Ciao, e beh, sono Dina Pettosi, Carossi, come sempre, Dina Micioni, Max Valabona e tutto lo staff di Radio Soleone. E grazie a tutti, buon ascolto, la buona benvenenza e grazie della buona diretta, sempre su Radio Soleone. Non si dorme, tranquilli.

0: limite.
1: Eccola qui, tutta per il nostro Miscioni, da dice bello bello, sempre su Radio Soluna, prima io ebbero a cuori. Grazie, grazie per la diretta.

Grazie a tutti da Gianni Moranti e tutto lo staff di Radio Sluna, e grazie a tutti anche di tutti i DJ che mi hanno preceduto prima di me. E grazie a tutti sempre a Dina, Micioni, Axel Bombono e tutto lo staff di Radio Sluna e tutti quanti. Grazie a tutti di buon ascolto, a Paolo Pomerenza, e una buona serata, una buona notte a tutti. E grazie a tutti, noi ci sentiamo presto, sempre su Radio Sluna, mi raccomando, numerosi, sempre come sempre, bravi, bravi, sempre su Radio Sluna, numerosi, sempre. Un bacio a tutti e buonanotte a tutti, del Gebello Bello, alla prossima, sempre su Radio Sluna, e grazie sempre a tutti per il buon ascolto e la buona benevolenza, sempre su Radio Sluna. Noi ci sentiamo presto, sempre su Radio Sluna, mi raccomando. Numerosi sempre. Ciao Dina e ciao Micioni e ciao a tutti. Grazie, grazie. Alla prossima.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

Forse possiamo cambiarla, ma è l'unica che c'è. Questa vita di stracci e sorrisi e di mezze parole. Fosse 100 anni o 200, è un attimo che va. Fosse di un attimo appena,

Grazie, signor tenente, che siamo usciti dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale e dal chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto che si vedesse che non c'era e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50, fossero pure i 50 d'età, e preso uno senza patente. Minchia, signor tenente, faceva un caldo che si bruciava. La provinciale sembrava un forno. C'era l'asfalto che tremolava e che sbiadiva tutto lo sfondo. Ed è così, tutti sudati, che abbiamo saputo di quel fattaggio, di quei ragazzi morti e ammazzati, gettati in aria come uno straccio e caduti a terra come persone che hanno fatto a pezzi con l'esplosivo, che se non serve per cose buone può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente. Minchia, signor tenente, siamo qui con queste divise che tante volte ci vanno strette, specie da quando sono derise da un umorismo di barzellette, e siamo stanchi di sopportare quel che succede in questo paese, dove ci tocca farci ammazzare per poco più di 1 milione al mese. E c'è una cosa qui nella gola, una che proprio non ci va giù, e farla scendere è una parola, se chi ci ammazza prende di più di quel che prende la brava gente. Minchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare che a star seduti in una volante la voce in radio ci fa tremare, che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura quando ci tocca di fare i conti con il coraggio della paura. E questo è quel che succede adesso, che poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso, e scusi tanto se non è niente. Minchia, signor tenente, per cui se pensa che ho 20 anni, credo che forse non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni, magari non mi farà rapporto. E glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

Caruso, la canzone di Lucio Dalla è una delle più belle canzoni che è mai stata scritta, secondo me. E poi è una canzone che può essere cantata da un uomo o da una donna con la stessa espressione, con la stessa sincerità. And when you hear that, just that voice coming out of nowhere when you start singing, qui dove il mare luccica, dove tira forte il vento, sulla vecchia terrazza, you just see Italy, it's all there. That's probably the most sensitive part of me, because it relates to my mom and my grandma.